0: Radio Easy Rock.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Sotto costo e ho. La signora l'ha già detto tutti.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net. Media partner, Radio Easy Rock.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
5: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
6: Industrial Cars è consulenza e vendita.
5: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
6: È centro usato di qualità e noleggio.
5: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
6: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
5: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock
2: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di domenica ancora caratterizzata dall'anticiclone, dal clima caldo sull'Italia e sul Triveneto, seppur con un rientro di correnti da est sull'Alto Adriatico che porterà qualche annuvolamento sparso al mattino a ridosso delle zone pedemontane e sulle prealpi, poi nel pomeriggio in montagna, sulle Alpi settentrionali con qualche locale fenomeno. In pianura prevalenza di sole, con clima sempre molto caldo, massime oltre i 30 gradi, seppur in lieve calo rispetto alla giornata di sabato. Caldo anche inizio settimana, ma con qualche temporale in più sui settori montuosi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
7: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
9: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
8: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
9: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
8: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
9: e su bissolocasa.com.
10: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
11: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona domenica mattina a tutti voi che siete in ascolto, ben trovati. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza sulla 4 Brescia-Padova. Vi informiamo che lunedì 7 settembre dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia. Martedì 8 settembre dalle ore 21 alle 6 del giorno successivo, sempre per lavori, verrà chiuso lo svincolo di Gresignano in entrata in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Domenica 6 settembre 2026, bentrovati, benvenuti, salve a tutti, buona domenica, questa è Radio Easy Rock e da qui inizia un nuovo appuntamento con Rock Train, due ore anche oggi, ne arrivano due anche il sabato, sempre tra le 10 e mezzogiorno, come sempre, dedicate alla più bella musica rock and roll di tutti i tempi e da tutto il pianeta. Salve a tutti da Steve Sonic, il primo di oggi, e siamo partiti dal 1970, era Immigrant Song dei Led Zeppelin. Ora invece da molto più avanti, 1998, sembra l'altro giorno, ma non lo è, grande capolavoro dei Pearl Jam, e arriva la bellissima Given to Fly.

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
5: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
6: Industrial Cars è consulenza e vendita.
5: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
6: È centro usato di qualità e noleggio.
5: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
6: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
5: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

David Bowie dal 72 con la sua Starman. E attenzione, perché il Festival del Cinema di Venezia non è soltanto Oasis, ma anche Duca Bianco, che rivive in 800 fotografie che sono nella zona della mostra del cinema di Venezia, che si chiama Bowie Unseen Unheard. È un'installazione audiovisiva di 25 minuti. La sezione è la Venice Immersive e si chiama così perché combina intanto una selezione di scatti del fotografo britannico Dennis O'Regan, che ha seguito per anni Bowie in tournée, e un sonoro diffuso attraverso 60 altoparlanti, sono tantissimi per una stanza, immagino non sia piccola ma nemmeno grandissima, e le immagini infatti sono sottolineate da composizioni originali del sound designer Nick Ryan. Ci sono frammenti delle canzoni di Bowie e anche i commenti dello stesso fotografo, e all'interno di questa mostra, che a questo punto possiamo chiamare immersiva, c'è

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Sotto costo AEO, la signora l'ha già detto tutti.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
9: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere questa sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown Traffic Chaos, solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Capodanno. Dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Sotto costo AEO. La signora l'ha già detto tutti.
0: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine Colavita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
4: Industrial Cars è consulenza e vendita.
3: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
4: È centro usato di qualità e noleggio.
3: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
4: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
3: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. A causa di lavori si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Sotto costo è o. La signora l'ha già detto tutti.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
3: Industrial Cars è consulenza e vendita.
2: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
3: È centro usato di qualità e noleggio.
2: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
3: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
2: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Radio Easy Rock. Weekend.
1: Radio Easy Rock. Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore ancora condizioni estive sul Triveneto, tanto sole per la presenza dell'anticiclone subtropicale, temperature davvero elevate, seppur quest'oggi in lieve diminuzione per l'ingresso di venti da est a nord-est sull'Alto Adriatico, dunque ventilazione un po' più vivace, specie sulle zone costiere. Poco da segnalare, ancora prevalenza di sole ovunque. Domani avremo ancora sole e clima caldo, ma con qualche annuvolamento in più sulle Alpi. Alla pomeriggio in serata possibilità di primi temporali, in particolare sui settori alpini settentrionali tra Alto Adige, Dolomiti, Cadore e Carnia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Capodanno. Dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Per il traffico sostenuto nella stessa direzione si viaggia lentamente tra Somma Campagna e Brescia Centro. Inoltre, in colonnamento in uscita lo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Segnaliamo code per traffico sulla A4 Padova-Venezia, sempre verso Milano, tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di domani, lunedì 7 settembre, alle ore 6 del mattino successivo sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Stai ascoltando Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Faresti uscire tua figlia con uno dei Rolling Stones? Titolava Melody Maker nel 1964 su consiglio del diabolico manager della band, Andrew Oldham. La risposta di solito era un secco no, eppure oggi Mick Jagger sembra uno pulito, miracolato, ma pulito. A guardare la carriera di indemoniato del rock con tanto di mito di un patto con il diavolo, Pleased to meet you, ma anche di sesso, droga e solo Dio, pardon, Satana, sa cos'altro, da uno come Jagger ti saresti aspettato che sarebbe schiattato insieme agli altri del famoso club dei 27. Invece lui, i 27, se li è fumati, anche letteralmente. Li ha raddoppiati e quasi triplicati, dato che quest'estate ha compiuto 80 anni tondi tondi. Se lo vedi sul palco insieme al quasi gemello Keith Richards, sei colto da un'invidia funesta. Balla per ore, canta, gorgheggia, fa le sue mossettine e alla fine, miracolo, è ancora vivo. Cioè, arrivarci così a 80 anni. Sarà il rock and roll? Sarà Mick Jagger.

su Radio Easy Rock, Cross Town Traffic Chaos.

0: Sotto costo e ho. La signora l'ha già detto tutti.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e

Viste da lontano, sembrano due geishe. Sono due geishe. Le vesti occupano tutto il sedile. Le acconciature toccano il tettuccio e loro non mi guardano mai negli occhi, nemmeno per dirmi dove devo portarle. Lo sguardo basso, l'incarnato bianco. Sembrano due splendide statuine di ceramica.

0: Ecco, parcheggio l'auto in garage e sono pronta a godermi un po' di meritato riposo. Per quanto riguarda me, Claudia Valentini, e il nostro Crosstown Traffic Chaos, è davvero tutto. Ci risentiamo domenica prossima alle 21, solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Radio Easy Rock.

0: cream and cream and cream and cream and cream and steroids.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Oh, senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Radio Easy Rock. In the night.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock.